0: stasera
1: donna è più occupata,
2: situazione
1: non riesce mica
2: in stazione.